non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

senza manco farlo apposta. La canzone si chiama American Boy Estelle Kanye West. Si dà il caso che io, insomma, il direttore, ormai il nostro caporedattore Giovanni Martinez, dice un po' è tornato l'American Boy, perché spesso, insomma, quando sono assente per un po' di tempo significa che sono negli Stati Uniti. Va bene, buongiorno, le 6:31 in tutti i penny d'Italia. In questo caso siamo pronti, c'è la sigla.

0: Yes baby, buongiorno, buongiorno ladies and gentlemen, ti rientro da un bellissimo viaggio che spero avrò modo magari anche attraverso, che ne so, qualche rubrica, qualche programma particolare di raccontare. Abbiamo fatto un bel giro. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi,
1: già ci sono. Ciao a tutti, ciao, ciao.
0: C'è la coda.
2: Buongiorno Radio Feli.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Come state, tutto bene?
3: Sì, bello, ti tirano le pietre. Sì, brutto, ti tirano i balatona.
0: Buongiorno anche il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Dicevo, ho fatto un viaggio bellissimo che spero di potervi raccontare tra Boston, quindi la parte, la East Coast, poi c'è la West Coast invece con la California, San Diego, Los Angeles, Santa Barbara. Insomma, siamo tornati un po' anche abbronzati, devo dire, però insomma non vedevo l'ora di ritornare in onda. E oggi è una giornata importante, è mercoledì, è il 14 di ottobre, oltretutto il compleanno della mia mamma, le faccio gli auguri qua. Perché c'è ovviamente il fuori tutto, missione spaziale. Tra poco sentiremo un intervento molto molto importante, ma ovviamente poi come tutti i mercoledì c'è il nostro appuntamento con le risorse umane, ancora più importante ovviamente il numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, forza e coraggio, 345 45 30 423. Oh yeah baby, c'è stata una canzone in particolare che mi ha accompagnato in questo lunghissimo viaggio dove andavo, guidavo sulle highway californiane, e una di quelle canzoni è proprio questa, Huey Lewis and the News. Buongiorno.

Trama Cabana alle 6:38 nel Tra di noi. Allora, quando viaggiamo siamo soliti portare a casa un ricordo, un piccolo souvenir dalle città che visitiamo, no? Che sia un oggetto, una cartolina o la famosa calamita da mettere sul frigorifero, il caso vuole che ne abbia presa proprio una in California. Se però tornate da Parigi in questo periodo, sappiate che il souvenir più gettonato è il burro. Ça va sans dire, diventato così virale sui social che gli influencer addirittura danno consigli su come farlo viaggiare senza rovinarlo. Pensate che la Grande Épicerie, storica gastronomia della capitale francese, nel 2025 ha venduto oltre 19 tonnellate di burro, una cosa incredibile. Ma la domanda sorge spontanea, cioè quali sono i marchi più richiesti? Così la prossima volta che andremo nella Ville Lumière, nella Ville de l'Amour, sapremo quale burro prendere. Allora c'è la Maison Bourdier, che realizza un burro lavorato a mano con note di panna e nocciola. Da provare il demi-sel, che è il burro leggermente salato. Poi c'è il Bellevere, che è della Loira, nell'area di Nantes, ed è conosciuto perché produce un burro di panna cruda lavorato nelle famose baratte di legno, che sono questi recipienti dove la panna viene trasformata in burro. Poi c'è il Beurre Dupont, che è ideale invece, un grande classico per le tartine, la carne e le verdure grigliate. Perché piace così tanto? Perché il burro francese è particolarmente cremoso, intenso, e i piatti, lo sappiamo, ci guadagnano in gusto. Quindi da oggi, soprattutto per colazione, omelette, croque monsieur per tutti quanti, anche e soprattutto alle 6:40 del nostro Tra di noi. Ancora buongiorno, la nuova di John Legend e Pharrell, si chiama Daylight.

0: noi. Tra di noi. La giornata di Penny inizia con una canzone.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La missione spazio continua.
1: Ma per sapere a che punto del viaggio siamo, devo chiamare base terra?
0: È più semplice, Tommy. Basta chiamare uno dei capitani dell'Enterprise Penny. Passo.
2: Fuori tutto. Missione spazio.
0: E sulla navicella spaziale incontriamo infatti Alex Iancu, capitano e sail manager nord-est. Ciao Alex, buongiorno e benvenuto a bordo di Penny FM.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i colleghi Penny. E grazie per l'invito, è davvero un piacere essere oggi con voi.
1: Ciao Alex, allora come chiedevo prima Giovanni, a che punto della missione siamo? Come stanno andando gli equipaggi?
3: Direi che la nostra missione sta andando davvero molto bene. Dopo 3 settimane abbiamo già venduto merce per un valore di acquisto di circa 750.000 euro, raggiungendo il 24.1% del stock. So, il nostro obiettivo è di 26%, ma con questo sviluppo sono sicuro che andremo anche su. Siamo di sopra delle aspettative, questo dimostra il grande impegno dei nostri colleghi in tutti i negozi. È un risultato importante, ma abbiamo ancora una settimana davanti a noi per fare un ultimo passo avanti.
0: Senti Alex, la classifica lo sappiamo, varia praticamente tutti i giorni. Da capitano puoi dirci quali sono gli obiettivi da raggiungere e come possono migliorare tutti quanti insieme ovviamente le prestazioni?
3: Il nostro obiettivo principale è continuare a ridurre lo stock per liberare spazio nei nostri negozi. Questo è l'obiettivo principale. L'obiettivo quantitativo, come ho detto prima, è più o meno 26%, ma siamo già alle 24.1, sono sicuro che superiamo questo obiettivo. Per riuscirci dobbiamo garantire la massima visibilità ai prodotti fuori tutto, mantenere le esposizioni sempre ordinate e ben rifornite e valorizzare ogni opportunità di vendita. La differenza si fa nei dettagli e nelle attività quotidiane. E naturalmente la classifica è ancora aperta, ogni equipaggio può migliorare la propria posizione.
1: Senti Alex, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Come li motiviamo i nostri colleghi verso il rush finale?
3: Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per il grande lavoro fatto in queste settimane. I risultati dimostrano ancora una volta che le persone fanno la differenza. Ora siamo arrivati all'ultima settimana, quindi il mio messaggio è semplice: non rallentiamo proprio adesso, manteniamo alta l'energia, lavoriamo insieme e proviamo a superare ancora una volta le nostre aspettative. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, di non dimenticare, ma adesso completiamo la missione nel migliore dei modi, perché abbiamo l'ultima settimana davanti.
0: Ascolta Alex, proprio per continuare nel migliore dei modi, ci fai i tuoi saluti e ovviamente una buona canzone, una dedica musicale per tutti i nostri colleghi?
3: Sì, un grande saluto a tutti i miei colleghi di Penny, in particolare ai nostri equipaggi del Nord-Est, ma tutto Italia al fine. Grazie a tutti per l'impegno e le passioni che mettete ogni giorno nel vostro lavoro. E per dedicare sarà una scelta difficile, ma pensando in questo momento vorrei dedicare una canzone italiana molto molto conosciuta, Un'estate italiana di Gianni Nannini ed Edoardo Bennato.
0: Fantastica.
3: Credo che tutti i nostri colleghi saranno felici con questa scelta.
0: Esultiamo tutti con le braccia alzate.
1: Esatto,
0: guarda.
1: Esatto. Allora grazie ancora ad Alex Iancu, capitano e sales manager Nord-Est, per essere stato con noi. Tra di noi che continua con la musica.
2: Fuori tutto. Missione spazio.

0: Edoardo Bennato, Gianna Nannini, un'estate italiana to be number one alle 6:53 nel Tra di noi. Vediamo cosa ci dicono le stelle.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: Primo segno Ariete, in amore arrivano passione e chiarimenti. Sul lavoro affrontate le sfide con grinta, ma evitate decisioni impulsive. Toro, in amore cercate stabilità, lasciatevi sorprendere da nuove conoscenze. Sul lavoro calma e prudenza vi aiuteranno ad ottenere i risultati. Andiamo coi Gemelli, in amore favoriti dialoghi, flirt e nuovi incontri. Sul lavoro una notizia interessante potrebbe aprire nuove opportunità. Andiamo col Cancro, in amore puntate su sincerità, non alimentate dubbi inutili. Sul lavoro manteniamo la calma, cerchiamo di non caricarci di troppe responsabilità. Andiamo con Leone, in amore fascino e passione in primo piano. Sul lavoro valorizzate le vostre capacità, ascoltate anche però i consigli degli altri. Andiamo con la Vergine, in amore lasciatevi andare senza analizzare tutto. Sul lavoro precisione e organizzazione vi premiano, ma non pretendete troppo da voi stessi. La Bilancia, ritrovate anzi in amore la complicità e possibilità di incontri intriganti.

0: Delicatissima la voce di Bruno Mars con God Was Showing Off, 6 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora iniziamo idratandoci per bene, fondamentale prima cosa da fare al mattino appena svegli, un bel bicchiere d'acqua, in questo caso acqua frizzante Sant'Anna, confezione Sava Sandera, da 6 bottiglie, 6 pezzi, acqua che idrata il corpo, mantiene il corretto equilibrio dei liquidi, aiuta a regolare la temperatura corporea e poi migliora anche l'energia e la concentrazione. Ebbene sì, una buona idratazione aiuta a prevenire la stanchezza, mal di testa e difficoltà di concentrazioni legati proprio alla disidratazione, quindi mi raccomando, beviamo sempre tanta acqua, non solo d'estate ma tutto l'anno. La Penny, in questo caso acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 pezzi, miglior prezzo dell'anno Penny, in sconto del 50%, 1,77 euro. E poi ogni tanto una bibita, prendiamo dal nostro frigorifero Pepsi versione classica, nella lattina, nell'iconica lattina blu, ma anche senza zucchero, in questo caso nella lattina nera. E allora in questo caso da Penny, Pepsi classica e senza zucchero, ogni lattina la trovate a soli 52 centesimi e così iniziamo ad idratarci per bene. Nella nostra mattinata di Penny FM, ancora buongiorno, c'è Brad Denen, Sweet Persuasion.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Little Jackie, The Stoop, ci piace alle 8, quasi 17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti, buon mercoledì 14 di ottobre, c'è anche lo speciale Salva Spesa.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
0: Salviamo, mettiamo al riparo la nostra spesa, fondamentale, mi raccomando. In questo caso riempiamo il carrello e pensiamo anche a come lavare i nostri panni. Fondamentale, attenzione, detersivo lavatrice in polvere Dixan, addirittura in un'unica confezione 82 misurini. Questo vuol dire che possiamo fare più di 2 mesi di bucato serenamente con un solo acquisto. Allora, a proposito di pulizie, sentiamo un po' i nostri clienti, come se la cavano, che rapporto hanno, che prodotti utilizzano. Sentiamo, vai.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sì, le pulizie di casa, uso ogni prodotto per quello che mi serve, cioè non ne uso uno per tutti. Quindi quelli per il bagno, quelli che servono per la cucina, per gli unti e le cose, cioè uso prodotti specifici. Certo, cerco sempre di risparmiare qualcosa, però comunque il mio indirizzo è quello.
0: E allora, grazie alla nostra signora davvero disponibile e simpatica, è il momento giusto per acquistare detersivo lavatrice in polvere Dixan. 82 misurini significa 82 lavaggi. Con lo speciale salva spesa, in quantità limitata, però attenzione, affrettatevi. Detersivo lavatrice in polvere Dixan, 82 lavaggi garantiti a soli 13,99 euro. Nel frattempo siamo nel nostro programma clienti, ma arrivano anche le dediche al nostro numero WhatsApp 345 45 30 423. Buongiorno a tutti, vorrei dedicare questa domenica di Holly a Irene.
1: Le offerte salva spesa di Penny
4: sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly 8 e 22 in tutti i Penny d'Italia.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, speciale sconti fino al 50%. E allora ci sono i prodotti My Bio. Con i prodotti My Bio scegliete di portare in tavola il gusto biologico della produzione italiana. Tra i tanti prodotti, fagioli borlotti, cannellini e i ceci. Fagioli cannellini come sono? Delicati e cremosi, ricchi di fibre e proteine, ottimi nelle zuppe, nelle insalate, nelle creme. I borlotti invece ideali per la pasta, pasta e fagioli ovviamente, ma anche per le minestre. Apportano fibre, proteine e minerali. E allora in questo caso fagioli borlotti, cannellini e ceci My Bio in sconto, ogni vasetto 99 centesimi. Poi andiamo anche sul pesce, il merluzzo, merluzzetti in questo caso atlantici, che trovate in sconto con lo speciale solo con Penny Card, reparto surgelati. Merluzzo perfetto da abbinare proprio ai fagioli. Perché? Perché il pesce apporta proteine di alta qualità, mentre i fagioli aggiungono fibre, folati, ferro e carboidrati. Come li prepariamo? Beh, prendiamo ad esempio i fagioli cannellini, merluzzo con cannellini, pomodorini, prezzemolo e olio extravergine di oliva. Che piattino, ragazzi! E allora quello speciale solo con Penny Card, merluzzetti atlantici in sconto 1,99 euro.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up, 31 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabileni. Vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita penny potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Intanto vediamo oggi cosa mettere a tavola con Marta Amato e la rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi vi svelo il fascino millenario di Lentini, in provincia di Siracusa, l'antica colonia greca celebrata in tutta l'isola come la rigogliosa città delle arance.
1: Il nostro weekend.
2: A Lentini si arriva in auto con la A18 Catania-Siracusa, in treno alla stazione cittadina o in aereo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Provate la vera cucina del territorio al ristorante Maidda. I loro piatti appartengono alla più autentica filosofia slow food locale, come i tradizionali primi fatti in casa e le specialità chilometro zero. Per soggiornare, il B&B Il Palazzo vi aspetta all'interno del monumentale ottocentesco Palazzo Aletta De Geronimo, per farvi dormire nel fascino di una dimora storica nel pieno centro della città.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa madre di Santa Maria, autentico gioiello architettonico del barocco siciliano. Palazzo beneventano, imponente e sfarzosa testimonianza della rinascita nobiliare ottocentesca, ricca di reperti e fascino d'altri tempi. Le sponde del Biviere, il leggendario lago artificiale immerso nella natura, ideale per una passeggiata dedicata al bird watching.
1: Cosa mettere in valigia?
2: I cuddiruni, dei calzoni con un bordo a cordoncino tipici delle feste. Ecco la ricetta del capo gastronomo della Sicilia, Carlo Sciacca.
3: È una via di mezzo tra una focaccia e un colzone. A Lentini la tradizione comanda un impasto a base di semola di grano duro che accoglie un mix con broccoli neri stufati con la cipolla, delle acciughe sott'olio per dare sapidità o possiamo usare in alternativa della salsiccia, delle olive nere, della tuma e una spolverata di pecorino siciliano. Richiudiamo, spennelliamo con olio extravergine d'oliva e in forno a 220 gradi per almeno 20 minuti finché non risulterà totalmente dorato. Buon appetito a tutti!
2: E tutti gli ingredienti vi aspettano al Penny di Lentini in Viale Regione Siciliana 2. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Sienna Spyro con Material Lover dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, le 8 e 36 minuti in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire dal reparto ortofrutta, la nostra buona frutta fresca di stagione. Ci sono le clementine. Clementine ricche di vitamina C, contengono acqua, fibre, antiossidanti e sono perfette quando le temperature iniziano a scendere, quindi in autunno. E poi in Italia, lo sappiamo, la stagione delle clementine inizia generalmente in autunno, prosegue in inverno, sono facili poi da trasportare, da sbucciare, da consumare fuori casa. Spuntino ideale da fare a metà mattinata o anche nel pomeriggio. E allora, clementine al chilo solo 1,59 euro. Poi attenzione, autunno, stagione ovviamente delle castagne, e allora prepariamole al forno. Preriscaldiamolo a 200-220 gradi, incidiamo la buccia di ogni castagna, disponiamole tutte su una teglia in un solo strato, cuociamo per circa 20-30 minuti girandole a metà cottura, copriamole poi con un panno per qualche minuto, voilà, il gioco è pronto. In questo caso non il gioco, le jeux sont faits si dice, ma in questo caso il piatto è pronto, le castagne sono pronte, si possono fare in tanti modi differenti, questa è la maniera di farle al forno. Le castagne coltivate in Italia, rete da un chilo in offerta, in questo caso a soli 3,99 euro. E così, insomma, entriamo ufficialmente nella stagione autunnale, soprattutto facendo gli acquisti da Penny. Lasciatevi attirare dal nostro reparto ortofrutta pieno di colori, di sapori e di profumi. Ancora una buona giornata e buoni acquisti, c'è Matt Webb, Right Direction.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Grammar, keep your head up. 8:48 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Siamo pronti per fare la nostra colazione. Allora, da Penny, solo con Penny Card, panini al latte al buon forno, il nostro marchio in questo caso legato a tutti i prodotti del forno. In questo caso panini al latte mi riportano alla mente dei ricordi meravigliosi di quando me li portavo a scuola per l'intervallo e la mattina li farcivo io insieme alla mamma con la mia marmellata preferita, magari anche un po' di burro o a volte anche la cioccolata, ma in quel caso non ci mettevo ovviamente la marmellata e il burro. E allora in questo caso panini al latte al buon forno da Penny, cosa trovate? Trovate una bella confezione da 400 grammi, e la cosa interessante è che con lo speciale solo con Penny Card, quindi mi raccomando sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, panini al latte al buon forno confezione da 400 grammi in sconto a solo 1,59 euro. E così abbiamo fatto la scorta per un bel po' di giorni. Ciao Irene Grandi!

0: Grandi grandi oro e rosa, 8:53 in questo istante in tutti i piani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Acceleriamo la raccolta con i punti extra solo con Penny Card. Pesto alla genovese Barilla, classico e senza aglio. Prepariamoci un buon

0: un piatto di pasta anche velocemente ma senza rinunciare alla qualità. Pesto alla genovese Barilla classico e senza aglio, una volta acquistato 20 punti extra, punti che ci servono per terminare la nostra collezione dei piatti della tradizione, ebbene sì, realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti e lavabili in lavastoviglie. Affrettatevi, la collezione termina il 1° di novembre, ma avete tempo fino al 15 di novembre per richiedere i vostri premi. I punti poi si azzerano a partire dal giorno dopo, cioè il 16 di novembre, ma avremo poi modo di continuare a ricordarvelo. Altri punti extra non solo con il pesto alla genovese Barilla, anche con la salsa di soia Kikkoman. Salsa di soia che possiamo abbinare molto semplicemente del riso per renderlo più speciale, più buono. Cuociamo il riso, aggiungiamo 1-2 cucchiaini di salsa di soia e poi uniamo anche dei semi di sesamo oppure del cipollotto. Provate, pronto in 10-15 minuti, fatemi sapere com'è, credo sarà molto molto buono. Allora in questo caso da Penny, per completare la nostra collezione dei piatti della tradizione fino al 1° di novembre, salsa di soia Kikkoman, una volta acquistata vi dà la bellezza di 30 punti extra.
1: Le collezioni di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

James Blunt, Heart to Heart, alle 9:01 in questo istante in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, mercoledì 14 ottobre 2026. Tra poco parliamo di una bellissima iniziativa che mette di buon umore subito e ci trasferiamo per un attimo ad Ottawa, nella capitale canadese. Hanno fatto una cosa semplicissima ma meravigliosa, ma ne parliamo tra poco. E nel frattempo vi ricordo che potete fare gli acquisti da Penny anche con i buoni pasto, ebbene sì, in tutti i punti vendita Penny, buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. Ve lo ricordo, è possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Poi vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi: 345 45 30 423. Magari c'è una canzone che avete in testa da un po' di tempo, non vedete l'ora di ascoltarla, potete farlo anche su Penny FM proprio mentre fate la vostra spesa. Sono le 9:02, c'è il nostro disco Gold che in questo caso ci riporta al 1980. I Gold. I just do-

0: David Bowie, il Duca Bianco con Ash to Ashes 1980, singolo che uscì il primo di agosto del 1980, raggiunse il primo posto della classifica britannica, il primo nuovo singolo di David Bowie a conquistare la vetta nel Regno Unito, iconico il suo costume di Pierrot indossato ovviamente nel videoclip della canzone. Nostro disco gold qui su Penny FM, Ashes to Ashes, David Bowie, il Duca Bianco, 6 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, pronti a ripartire ancora una volta dall'acqua.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Acqua che è fondamentale, riempiamo il carrello di acqua frizzante Sant'Anna, miglior prezzo dell'anno Penny, acqua che è fondamentale, tra i tanti benefici aiuta anche la nostra pelle, bene sì, mantenere una buona idratazione è importante per la sua salute. Allora da Penny, in questo caso un bello sconto del 50% sulla cassa, da 6 bottiglie di acqua frizzante Sant'Anna, solo 1,77 euro. Poi ci dissettiamo anche quando magari, non so, arriva il pomeriggio oppure abbiamo una festa che vogliamo fare con qualche amico, allora nel frigorifero mettiamo qualche lattina di Pepsi classica, lattina blu iconica, ma anche lattina nera, cioè senza zucchero. Allora in questo caso da Pepsi, Pepsi lattina da 33 centilitri, sia classica che senza zucchero, ognuna la trovate a soli 52 centesimi.
2: Ti ho vista con...

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Ossa Nostra Gaia alle 9.17 in tutti i Penny d'Italia.
1: Gli speciali di Penny.
0: Si torna con gli speciali di Penny, in questo caso begli sconti, sconti fino al 50% addirittura sui vostri prodotti preferiti. E allora pensiamo già all'ora di pranzo, ad esempio vorrei un po' di pesce, un po' di tonno al naturale gran mare, una bella lattina da 112 grammi, possiamo mangiarlo in tanti modi differenti, tanti abbinamenti differenti. Ad esempio il nostro caporedattore Giovanni Martinez è andato un po' ad indagare, a chiedere un po' come voi clienti ve lo gustate il tonno. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: La vedo col tonno. Così, no, ma è un'ottima scelta poi della Gran Mare, quindi è molto buono.
4: Un metro naturale.
3: Allora, signora, come lo prepara il tonno?
4: Sì, o la pasta, oppure con, diciamo, l'insalata, la mozzarella e i pomodori. Oppure anche così con l'olio a crudo, insomma, in tanti modi lo faccio. Nelle polpette di patate anche.
3: Ah, questa non la conosco, come si fa?
4: Le patate lesse, poi dopo le schiaccio, poi ci metto un po' di tonno dentro, uovo, insomma, le cose che si fanno per fare le polpette.
3: Fantastica, una buona idea per tutti i nostri clienti.
4: Vabbè, spero. Lo so.
0: Non male, devo dire, questa ricettina della nostra cliente, molto buona. Proveremo tutti noi a rifarla a casa seguendo passo passo tutte le istruzioni. Intanto grazie ancora a lei, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. E allora parliamo anche dei benefici che ci porta il tonno, tra le tante cose, vitamine del gruppo B, in particolare B12, importante per il sistema nervoso e la formazione dei globuli rossi. E allora in questo caso da Penny, con lo speciale sconti fino al 50%, tonno al naturale gran mare è in sconto a soli 95 centesimi la lattina. Niente male, devo dire. E allora ancora buongiorno e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia su Penny FM con Tommaso Stabilini ad accompagnarvi fino alle 10 di questo mercoledì 14 ottobre con la grande musica anche di Lisa Stansfield, If I Hadn't Got You.

0: Bellissima voce quella di Lisa Stansfield, If I Hadn't Got You, su Penny FM alle 9:22 minuti in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ancora un buongiorno a Tommaso Stabilini, un piacere avere in diretta con noi anche il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Buongiorno, buongiorno.
2: Ma buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente i nostri clienti. Oggi è una giornata speciale perché sì, con noi c'è anche Benedetta Rossi.
0: C'è anche Benedetta Rossi perché ci sono, insomma, è l'occasione di recuperare tante cose interessanti che portano il suo nome. C'è un contenitore porta pranzo, più la borsa termica porta pranzo, solo con Pennycard, così ci prepariamo tutte le nostre cose da mangiare, le mettiamo dentro, no?
2: Esattamente, tra l'altro la stessa Benedetta ci ha detto durante una bella intervista che abbiamo fatto insieme qualche giorno fa che dentro la schiscetta, perché così l'ha chiamata, no?
0: Ha già preparato lei qualcosa?
2: Esattamente.
0: Ah, vabbè, ma allora è più semplice.
2: Ci sono
0: così
2: delle polpettine e i ceci con i fagioli che sono una cosa strepitosa, quindi certo, insomma, secondo me Benedetta ne sa tanto. Tra l'altro costa pochissimo.
0: Assolutamente sì, con 40 euro di spesa con Pennycard e 5 euro di contributo, contenitore porta pranzo più borsa termica porta pranzo, avete tutto l'occorrente per andare in giro, per viaggiare, vero?
2: E ci sono anche le forchette, le posate, il portaformaggio, c'è tutto, insomma,
0: c'è
2: dai,
0: veramente tutto. Poi laviamo per bene e riutilizziamo, ovviamente, perché è molto importante. Ma attenzione, perché scelto da Benedetta per una delle sue ricette, la pasta sfoglia rotonda del nostro marchio Fior di Pasta. Cosa prepariamo con la pasta sfoglia?
2: Ma ci facciamo, guarda, un bellissimo rollò con prosciutto, formaggio, molto semplice. Tra l'altro poi lo tagli a fettine, lo inserisci nel contenitore e il gioco è fatto.
0: Eccezionale il nostro caporedattore, grande esperto in cucina,
2: forse
0: in un'altra vita avrebbe fatto lo chef,
2: chi lo sa, potrei anche parlarne con Benedetta, vediamo.
0: Bene, sì, allora grazie ancora al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta la trovate in sconto del 16% a soli 79 centesimi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Ed Sheeran, Camila Cabello, South of the Border alle 9:32 minuti in tutti i penny d'Italia. Allora, come ho detto inizio ora, ci trasferiamo adesso per un attimo nella capitale canadese di Ottawa, perché c'è stata veramente una bellissima operazione gentilezza che è stata fatta dal comune in questo caso. Perché? Perché nella zona di Bayward Market, dove c'è il mercato, una delle zone più importanti della città, vicino anche al simbolo, al cartello con il nome di Ottawa, insomma una delle zone, ripeto, più importanti della capitale canadese, è stato messo un piccolo box dove è possibile registrare dei messaggi per degli sconosciuti. Cosa significa? Si chiama questo l'Awesome Box. Awesome, bellissimo, il bellissimo box, il meraviglioso box. Praticamente ci si può avvicinare e ascoltare i messaggi di colui che l'ha registrato prima e poi, dopo averlo ascoltato, registrare uno nuovo per degli altri sconosciuti. Così c'è bisogno di un'iniezione, un po' di buon umore, soprattutto magari di prima mattina quando iniziamo la giornata. Si può ascoltare il messaggio di uno sconosciuto o di una sconosciuta che ci augura una buona giornata, oppure dice tu sei meraviglioso, a degli sconosciuti però, perché appunto il messaggio viene registrato ma non si sa poi chi lo ascolterà, e allo stesso modo possiamo fare noi, quindi senza conoscerci augurarci buona giornata e dirci che siamo meravigliosi attraverso questa Awesome Box, che per l'appunto si trova ad Ottawa in Canada, ed è una bellissima operazione che forse bisognerebbe fare in tante città, cioè molto semplicemente augurare una buona giornata a tutti e mettere al primo posto, in questo caso, la gentilezza. Niente proprio male, diciamo, così almeno possono esserci delle persone che si svegliano, che magari sono alzate dal letto con il piede storto, ascoltano un messaggio di uno sconosciuto che gli dice sei una persona meravigliosa, cerca di volerti bene, iniziamo al top la giornata, e già questa persona si sentirà sicuramente meglio.

0: Miss Sunshine, Machine Gun Kelly su PegnaFM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.37 abbiamo già voglia, almeno il sottoscritto ce l'ha, di prepararsi un toast particolare, un toast con emmentale e porchetta. E questi due ingredienti ovviamente li trovate qui da Penny. Vi do la ricettina veloce: tagliamo il panino a metà e, se vogliamo, spalmiamoci un velo di senape, poi disponiamo le fette nel panino, aggiungiamo l'emmental sopra la carne, poi attenzione, mettiamo il panino in padella a fuoco medio-basso per 2-3 minuti per lato, con un coperchio finché il formaggio è filante e il pane dorato. Aggiungiamo magari anche della rucola dopo la cottura per dare freschezza e un contrasto leggermente pepato per rendere il nostro panino, in questo caso il nostro toast caldo emmental e porchetta, più croccante. Facciamo rosolare la porchetta in padella per un minutino prima di assemblare il panino. Ho fatto anche la rima. Allora, in questo caso, da Penny, emmentaler svizzero del nostro marchio Le Specialità Cuore di Terra, in sconto con PennyCard €2,79, e poi porchetta toscana nazionale, sempre Le Specialità Cuor di Terra, in sconto a soli €2,49. Ancora buoni acquisti, buon mercoledì 14 ottobre in tutti i Penny d'Italia. C'è Brennan, questa canzone si chiama Slow Rise.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Every Moment, bella canzone che accompagna la nostra spesa in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, mercoledì 14 ottobre 2026 alle 9:47, il momento di Halloween.
1: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
0: Con questa risatina finale c'è Halloween da paura, il nostro nuovo speciale proprio in occasione dell'arrivo di Halloween il 31 di ottobre. Allora trovate tanti dolci spaventosamente buoni, mi verrebbe da dire. Tra i tanti ci sono anche i famosi biscotti Oreo in versione Oreo Spooky, con l'esterno del biscotto, in questo caso con tutti i disegni particolari delle zucche, dei ragni, insomma veramente dei biscotti speciali buonissimi. Allora in questo caso abbiamo intervistato un nostro cliente di Penny americano, però, che ci spiega un po' come funziona ovviamente questa festa in America, dove lo si festeggia di più.

0: Ci prepariamo in anticipo con lo speciale Halloween da paura, Oreo Spooky, confezione da 154 grammi, in questo caso in quantità limitata, in offerta 1,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ancora una volta Halloween da paura, prepariamoci per tempo per una delle festività più spaventose dell'anno. Calzini antiscivolo Halloween per divertirci quando siamo a casa, camminare, correre, giocare, e ai piedi abbiamo delle calze strepitose con le zucche, i fantasmi, insomma entriamo sempre di più nel mood della festa. Calzino antiscivolo Halloween, fantasie e taglia assortite, 3,99 euro. E poi, visto che c'è il famoso trick or treat, dolce scherzetto, prepariamoci, perché quando i bambini verranno a bussare alla nostra porta bisogna farsi trovare pronti, e allora caramelle del famoso personaggio animato Paw Patrol con tutti i suoi amici cagnolini, ovviamente nella versione Halloween. Caramelle Paw Patrol Halloween, confezione da 200 grammi, i nostri bambini saranno contenti. Con lo speciale Halloween da paura la confezione è in offerta 1,69 euro.

0: Un saluto affettuoso a Radio Penny FM da Mario Biondi. Ciao a tutti.
1: Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Harry Styles as it was, a chiudere il nostro pen insieme le 10 tra una manciata di secondi. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa in questa mattinata di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Vi ricordo ancora una volta che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner, ovviamente presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. E poi ricordiamoci che sta per terminare la nostra collezione legata ai piatti della tradizione. Termina il 1° di novembre, ma poi avete tempo fino al 15 di novembre per richiedere i vostri premi. Mi raccomando, facciamo tanta spesa, facciamola con la Penny Card, accumuliamo i punti e portiamo a termine la nostra collezione dei piatti della tradizione. Avete ancora un po' di giorni fino alla fine di ottobre. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo domani, restate su Penny FM perché ovviamente il ritmo della spesa prosegue. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
3: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
3: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
2: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frullini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti, e anche quella di altri 8 prodotti Wellness, è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frullini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frullini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felici tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro. In tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia di insalata? Ad esempio, se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti. Sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
1: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata, a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli sull'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce, ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Anche la scelta della frutta cresce la voglia di sapori autunnali facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Valbontà.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di queste. Mandarini, anche le mandarini.
7: Mandarini arancio.
8: Sì, io amo le arance e le spremute.
9: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM con Marta Amato. Oggi andiamo a Perugia, capoluogo dell'Umbria, famosa per ospitare ogni anno l'Euro Chocolate e sede dello storico marchio di cioccolatini Perugina.
0: Il nostro weekend.
1: A Perugia si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto San Francesco d'Assisi. Provate la cucina tradizionale innovativa al ristorante Al Tartufo. Si trova in centro storico, dietro al Duomo. Per soggiornare, l'hotel Locanda della Posta si trova nel centro della città in un palazzo d'epoca.
0: Cosa vedere?
1: La Cattedrale di San Lorenzo, un mix di stile gotico, barocco e rinascimentale. Palazzo dei Priori, storica sede del governo, oggi del comune. La Fontana Maggiore, al centro della piazza 4 Novembre. Il Pozzo Etrusco, oggi in disuso ma visitabile attraverso un complesso sistema di scale. La Galleria Nazionale dell'Umbria, con le opere di alcuni dei più celebri pittori italiani, Piero della Francesca, Pinturicchio e Perugino. La Rocca Paolina, che prende il nome da Papa Paolo III, che ne ordinò la costruzione nel 1500. L'antico acquedotto risale alla metà del 1200 e nacque per far arrivare l'acqua delle sorgenti del Monte Pacciano direttamente in città.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La torta al testo. Giovanna, moglie del nostro responsabile di zona Stefano Cirio, ci svela la ricetta.
2: Prendiamo 400 grammi di farina Penny, 200 ml di acqua, 35 g di olio extravergine Penny, impastiamo, lasciamo riposare per 20 minuti e stendiamo su una teglia calda. Farciamo con prosciutto crudo di Norcia, pecorino dell'Appennino o formaggio fresco e il gioco è fatto, non vi resta che provare.
1: E tutti gli ingredienti li trovate al Penny di Perugia in via Sette Valli 137.

0: che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti a quantità limitata, in offerta a 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o a nulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se no, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare. Preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con, per esempio, dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E...
7: L'accompagnamento ideale, secondo me, sono le patatine e le olive verdi, grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card, per voi 20 punti extra con i quali potete completare più velocemente la vostra collezione dei piatti della tradizione, i bellissimi 8 piatti in ceramica con le ricette regionali.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween, per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasie e taglie assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween. In offerta da Penny 3,99 euro.
1: Penny Halloween. Prezzi spaventosi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77 euro. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita, la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Frida Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Alberobello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titolo il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, crenn e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny e Fer.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura lessa.
1: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi, prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto, sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Adesso che sta entrando l'autunno, sta bussando, Addirittura con la porta in stile Halloween. Beh, una volta entrato, meglio farlo accomodare e prepariamo una bella ricettina con le patate. Tra l'altro, forse uno dei prodotti più usati nel mondo e certamente con tante ricette diverse. Venite con me che vi porto in Inghilterra. Sentite questa ricettina di una nostra cliente.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Paese Inghilterra, si chiama jacket potato. Allora, è una patata fatta con tutta la pelle al forno, poi si taglia a metà e praticamente dentro si mette formaggio e poi ci puoi mettere tipo anche tonno o gamberetti.
1: Ci ha convinto, allora stasera patate all'inglese. Le migliori da utilizzare sono certamente quelle a pasta gialla perché adatte alla cottura al forno. E da Penny trovate quelle a marchio Natura E, 100% italiane, di produzione integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche. E allora, kartoffel alla tedesca, pomme de terre, come dicono i francesi, potato all'inglese, comunque si tratta di patate. Ma quelle gialle Natura E le trovate solo da Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99€, ma solo con Penny Card.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti

iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, oggi torniamo nel 1963. Sul giradischi di Penny FM il primo album dell'eterno ragazzo, Gianni Morandi.
2: Fatti mandare dalla mamma a prendere la...
1: Gianluigi Morandi nasce a Monghidoro, provincia di Bologna, l'11 dicembre 1944. Prova a diventare pugile, ma inizia a cantare. Dopo diverse esperienze tra concorsi e sagre, partecipa a Voci Nuove Disco d'Oro e nel 62, dopo aver vinto il Festival di Bellaria, viene messo sotto contratto dalla RCA italiana. Ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, spiega com'è stato il primo approccio alla musica.
3: È stato a una festa dell'Unità di Bologna, dove alla Montagnola il barbiere del paese, che mi conosceva, sapeva che fammi a cantare una canzone, ma su un piccolo palcoscenico grande come questo tavolo. E io andai lì sopra e cantai, che ne so, una canzone di Claudio Villa.
2: Andava a 100 all'ora per trovare la mia mamma.
1: Nel 63 esce il primo 33 giri dal titolo Gianni Morandi, che sul lato A aveva Andavo a 100 all'ora, È colpa mia, Fatti mandare dalla mamma, 24 ore al giorno, Sono contento e Il primo whisky. Andavo a 100 all'ora, primo brano in assoluto inciso dal cantante, mentre Sono contento è il primo scritto interamente da lui. Arrangiamenti di Ennio Morricone, in quegli anni stretto collaboratore di Morandi.
2: Sono contento perché la mamma malati soli da andare al cinema.
1: Sul lato B altre 6 canzoni, Go Kart, Twist, Loredana, Che me ne faccio del latino, Ho chiuso le finestre, Meglio il Madison e Corri corri. Tutte canzoni di successo uscite precedentemente. L'album è stato inserito da Rolling Stone Italia nella lista dei 100 dischi italiani più belli di sempre.
2: La sola cosa che devi fare è girare e accelerare.
1: In copertina un giovanissimo, neanche ventenne, Gianni Morandi in piedi sulla ruota di un trattore. Camicia, golfino, jeans e un sorriso appena accennato. Al prossimo vinile!
2: Andam-

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace al pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto, anche in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: forse basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia e di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
1: Risparmia con le offerte

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40,05 € di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
1: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori, vengono solo 1,59 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea Le Specialità Cuor di Terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata Le Specialità Cuor di Terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
0: Cuor di Terra, Le Specialità, il sapore della tradizione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Natura E, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: prendi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felice tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro. In tante fantasie assortite.
1: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli sull'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce, ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Violet Label, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frullini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti e anche quella di altri 8 prodotti Wellness è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frullini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frullini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
1: Risparmia con le offerte

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
1: Un caloroso benvenuto a tutti voi in questo mercoledì 14 ottobre. Spero che il vostro pomeriggio sia iniziato con il piede giusto. Se siete qui per la spesa di oggi, prendetevi un momento per voi e fate con calma. A farvi risparmiare ci pensiamo noi. A proposito di cose belle per la casa, avete già dato un'occhiata alla raccolta ai piatti della tradizione? Sono in ceramica e vanno anche in lavastoviglie. La raccolta scade il 1 novembre, quindi questo pomeriggio è il momento perfetto per recuperare gli ultimi punti, magari approfittando dei prodotti che vi regalano punti extra. E se avete in tasca i buoni pasto elettronici, usateli pure, ne accettiamo fino a 8 per ogni singolo scontrino. Rilassatevi, siete da Penny, buoni acquisti.
0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se dopo una giornata in piedi sentite i muscoli stanchi, ho il rimedio perfetto per voi. Sapevate che una corretta idratazione favorisce l'elasticità muscolare ed elimina le tossine accumulate nei tessuti. Per questo oggi vi consiglio acqua Sant'Anna frizzante, ottima per stimolare la diuresi e rigenerare il corpo dopo lo sforzo. La confezione da 6 bottiglie è vostra a solo 1,77 euro, il nostro premiato miglior prezzo dell'anno. E se cercate una ricarica immediata di vitalità, lasciatevi tentare dal brio di Pepsi. Provate il contrasto perfetto abbinandola a un wrap al salmone o una bowl con pollo e avocado. Gli omega 3 del pesce e le vitamine dell'avocado supportano le articolazioni e spengono le infiammazioni. Una spesa che fa bene al corpo e al portafoglio. Oggi la Pepsi è vostra a soli 52 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Francesco Renga, ci sarai.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio e fare shopping insieme. A quest'ora lasciamoci conquistare da un panino con i vostri affettati preferiti. Ascoltiamo il sondaggio.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo dolce. È perché sono sempre stato abituato a mangiarlo anche da piccolo, quindi continuo con quello. Quindi è quello che preferisco e digerisco prima.
4: Io preferisco il salame, però per esempio se mangio la pizza preferisco la mortadella.
5: Prosciutto crudo e la bresaola.
6: E il prosciutto cotto. Preferisco dei sapori delicati rispetto a quelli più forti, quindi più saporiti, ecco.
0: E se anche voi preferite i sapori delicati, allora sceglietevi il salame citerio, ha un gusto dolce, pieno e delicato, caratterizzato da un profilo aromatico equilibrato e mai eccessivamente piccante o salato. Per inserirlo in una merenda equilibrata, il segreto è bilanciarlo con frutta che ripulisca il palato e moduli l'assorbimento dei grassi. Ecco perché l'ideale è con una bella mela verde. Adesso il salame citerio a fette viene solo 1,49 euro.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: la vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella la vita. Se siete a caccia di un pieno di pura energia per affrontare il resto della giornata, allora nel vostro carrello non possono mancare i ceci mai bio.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le proteine vegetali e il ferro contenuti nei legumi sono fondamentali per dare forza ai muscoli e combattere la stanchezza fisica. Provateli caldi o in insalata. Anche la nostra amata Benedetta Rossi li consiglia per le sue schiscette. Andate su penny.it a scoprire la ricetta. Oggi sono scontati del 33% e vengono solo 99 centesimi. E per un secondo piatto rigenerante scegliete la delicatezza dei merluzzetti atlantici. Questo pesce è una fonte preziosa di potassio e proteine nobili, ottimi per supportare il tono muscolare e favorire il rinnovamento dei tessuti. Un vero tocca sana, ricordate di passare la vostra Penny Card in cassa, solo così questo secondo speciale sarà vostro con il 24% di sconto a solo 1,99 euro.
2: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Un caloroso benvenuto da Marta Amato a tutti i clienti in ascolto. Se a volte siete di corsa fra lavoro, impegni e sport, ma non volete rinunciare a un'alimentazione bilanciata, Penny ha la soluzione perfetta per organizzare al meglio la vostra settimana. Passate in cassa con la vostra Penny Card. Con una spesa minima di 40 euro e l'aggiunta di soli 5 euro, potrete svoltare la vostra routine quotidiana con l'esclusivo set autunnale coordinato, scelto e firmato da Benedetta Rossi. Sì. Questo kit, composto da una borsa termica isolante, un contenitore ermetico portapranzo, è l'alleato definitivo per chi ama preparare i pasti in anticipo, garantendo la massima freschezza e la temperatura ideale delle vostre ricette proteiche in qualsiasi momento. Un'ottima idea di cui ha discusso proprio il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, direttamente con Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Giovanni Martinez su Penny FM per un nuovo incontro con Benedetta Rossi, la nostra food creator, che dopo l'estate ha preparato per noi una sorpresa utile, adatta alla ripresa delle attività e dedicata a un momento comune, la pausa pranzo. E allora diamo il benvenuto a Benedetta Rossi su tutti i Penny d'Italia. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, sei sempre più vicina alle esigenze dei nostri clienti e vorrei chiederti perché hai pensato a questi contenitori portapranzo, tra l'altro molto belli e funzionali.
3: Oh Giovanni, mi fa davvero piacere che ti piacciano.
2: Sì, molto.
3: Allora, l'idea è nata proprio ascoltando le storie, le confidenze di chi mi segue ogni giorno, perché ormai nella vita di tutti i giorni, che è diventata un po' frenetica, la pausa pranzo fuori casa, insomma, è un momento fondamentale, però spesso è un po' difficile da organizzare, quindi ho pensato insieme a Penny a questi contenitori porta pranzo, perché volevo qualcosa che rispondesse a delle esigenze ben precise. Prima di tutto la comodità e l'organizzazione, quindi dovevano esserci degli scomparti capienti che permettessero di separare i cibi in modo da poter portare da casa un pasto completo ed equilibrato. E poi insomma abbiamo pensato anche all'estetica, perché anche l'occhio, certo, vuole la sua parte, quindi mangiare in un contenitore curato, insomma, anche nel design, può rendere la pausa pranzo un momento più piacevole.
2: Sono pienamente d'accordo, però adesso voglio un consiglio furbo per tutti quanti. Ci puoi dire cosa portarci appunto per la pausa pranzo, visto che c'è anche questa comoda borsa termica abbinata?
3: Allora, io proprio qualche giorno fa è uscito un video con delle idee per fare delle schiscette originali per il pranzo in ufficio. E anche per pensare a chi vuole cambiare un po' e non mangiare il solito panino. Quindi un'idea potrebbe essere un'insalata di ceci e salmone con le verdure cotte, poi con la borsa termica il salmone rimane fresco, insomma, è assicurato fino alla pausa pranzo e anche il suo sapore rimane intatto. Oppure delle polpette di fagioli accompagnate a della zucca arrosto, che sono buonissime anche a temperatura ambiente. E un'altra idea che ho condiviso nel video è un couscous con piselli, zucca e speck. Poi nella borsa termica possiamo mettere all'interno anche uno yogurt, un po' di frutta, insomma, che possiamo mangiare a metà mattina oppure nel pomeriggio.
2: Quindi una borsa completa dove ci sta,
3: sì,
2: tutto, quindi possiamo rilassarci anche al lavoro, lo possiamo dire.
3: Esatto.
2: Senti Benedetta, visto che la mattina poi abbiamo poco tempo per preparare, ci dai anche una ricettina super veloce per una buona pausa pranzo?
3: Allora, vi do proprio la ricetta dell'insalata di ceci, quella che ti dicevo prima, visto che si prepara in pochissimi minuti, visto che useremo sia i ceci lessati che il contorno di verdure surgelate. Quindi partiamo proprio cuocendo in padella per una decina di minuti il contorno di verdure con uno spicchio d'aglio e un po' d'olio. Scoliamo e sciacquiamo i ceci lessati e li mettiamo in una ciotola, poi tagliamo a pezzetti 100 g di salmone affumicato, aggiungiamo i ceci e le verdure cotte e condiamo con sale, pepe e un po' d'olio. Una bella mescolata ed è pronta, si prepara veramente in 10 minuti.
2: Io me la preparo sicuramente, guarda, mi hai convinto pienamente. Senti, c'è un aspetto molto interessante, perché questi contenitori portapranzo certamente hanno mille usi, un po' come hai detto tu, ma servono anche per evitare di sprecare cibo. E tu, che condividi con i valori Penny proprio la lotta allo spreco alimentare, che hai, come hai detto prima, anche un contatto quotidiano con i nostri clienti, che consiglio antispreco ti senti di dare?
3: Ma guarda, io quello di lo faccio io, sono la prima a fare questa cosa, cioè di riutilizzare gli avanzi della cena per il pranzo, ad esempio io che amo mangiare tanto le verdure cotte, i legumi, poi dopo li utilizzo il giorno dopo quasi sempre per condire la pasta oppure il riso. Poi un altro aspetto che insomma uno spesso non pensa, però utilizzando un contenitore porta pranzo, tutte le volte che si mangia fuori casa si riduce anche l'utilizzo di plastica monouso.
2: Giusto.
3: Che è insomma un aspetto non meno importante. E poi quello che abbiamo realizzato con Penny è anche le posate all'interno, quindi è anche un piccolo contenitore per mettere il condimento oppure il formaggio grattugiato, quindi insomma sono delle piccole attenzioni che aiutano tanto secondo me.
2: Direi proprio di sì, avete pensato veramente a tutti, quindi a questo punto facci un invito e un saluto per i nostri clienti.
3: Un saluto a tutti voi e vi aspetto da Penny per scoprire il contenitore portapranzo con la sua borsa termica firmato Fatto in Casa da Benedetta. Ci sentiamo prestissimo.
0: Ciao!
2: E allora grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e vi ricordo che potete ottenere il contenitore portapranzo con tutti gli accessori e la borsa termica Benedetta Rossi solo qui da Penny. Fino al 21 ottobre basta fare 40 euro di spesa con la Penny Card e aggiungere un piccolo contributo da 5 euro.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ancora buon pomeriggio a tutti i clienti Penny dalla vostra Marta Amato. Se state cercando la carica giusta per superare il calo di energia di metà pomeriggio, allora fate un salto nel nostro reparto ortofrutta.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Iniziamo con le clementine, un concentrato di minerali e vitamine che agiscono come un ricostituente naturale, perfetto per scacciare la stanchezza mentale e ritrovare subito la concentrazione. Adesso vengono solo 1,59 euro. E per la cena di stasera regalatevi il gusto unico delle castagne. Sono ricche di carboidrati complessi a lento rilascio e anche potassio, ideale per ricaricare le riserve di energia dopo una lunga giornata di lavoro. Preparate al forno in padella per scaldare la vostra serata in compagnia. Oggi vengono solo 3,99 euro.
1: Penny, idee per la tua cucina.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Tiro Mancino con gennaio 2016, eccoci arrivati al momento extra di questa diretta. Infatti parliamo dei prodotti che vi daranno diritto ai punti extra per accelerare le vostre collezioni.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Uno di questi è il pesto genovese Barilla. Pensate, il basilico contiene minerali ed estratti naturali che aiutano a contrastare la stanchezza mentale e a migliorare la concentrazione. Perfetto per una cena che vi rimette in sesto dopo una lunga giornata di lavoro. Inoltre, acquistando il pesto Barilla, riceverete subito 20 punti extra per la collezione I piatti della tradizione, la nostra linea in ceramica resistente e lavabile in lavastoviglie. E per un tocco di brio in cucina provate la salsa di soia Kikkoman. La soia è fonte di sali minerali che supportano il sistema nervoso, ottima per sfumare a fine cottura un velocissimo wok con pollo e verdure. Acquistandola vi garantisco

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ancora buon pomeriggio, qui al microfono c'è la vostra Marta Amato, pronta a farvi compagnia per una spesa super efficiente. Come sta andando questo mercoledì 14 ottobre? Se volete dare un'accelerata alla vostra giornata e soprattutto alla vostra raccolta punti, siete nel posto giusto. Vi ricordo che la collezione I piatti della tradizione scade il 1° novembre. Il tempo stringe, fate un giro fra le corsie e cercate i nostri prodotti speciali. Acquistarli vi farà fare un salto verso i bellissimi piatti in ceramica per la vostra tavola. E per pagare zero stress alle casse abilitate potete usare fino a 8 buoni pasto elettronici in un unico scontrino. Leggeri, veloci e super convenienti. Buona spesa a tutti!
1: Penny Card, scegli il tuo premio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dopo una giornata in movimento, il nostro corpo ha bisogno di reintegrare i liquidi per mantenere i muscoli scattanti. Per questo oggi vi consiglio acqua Sant'Anna frizzante. La sua purezza alla fonte aiuta a ripristinare l'idratazione cellulare profonda e favorire l'elasticità dei tessuti muscolari dopo uno sforzo prolungato. Approfittate del nostro miglior prezzo dell'anno. La confezione da 6 bottiglie vi aspetta con il 50% di sconto a solo 1,77 euro. Per aggiungere un tocco di brio e vitalità al pomeriggio, regalatevi il gusto inconfondibile di Pepsi. Il mio consiglio per una cena sfiziosa è di gustarla con ghiaccio e limone insieme a una piadina integrale con straccetti di pollo e zucchine grigliate. Le proteine magre supportano le fibre muscolari, regalandovi una sferzata di benessere senza appesantirvi. Adesso la Pepsi in offerta soli 52 centesimi.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Ancora buon pomeriggio a tutti da Marta Amato. Adesso vi svelo il segreto per ritrovare leggerezza dopo i pasti. Si chiama acqua essenziale.
1: È arrivato il cashback.
0: Questa speciale acqua termale di origine naturale è un vero toccasana per fegato e intestino. Grazie alla sua formula ricca di solfati e magnesio, stimola delicatamente la digestione, combatte l'intestino pigro e sgonfia l'addome. Il consiglio per una pancia piatta sono 2 bicchieri la mattina a digiuno. Mettetela nel carrello per ritrovare la vostra armonia e ricordate, acquistandola riceverete subito 15 punti extra per accelerare la raccolta dei piatti della tradizione. La nostra bellissima linea in ceramica per la vostra tavola.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con i primi freddi di ottobre, prenderci cura di noi inizia proprio dalla spesa. Grazie alla collaborazione con la celebre food blogger Benedetta Rossi, oggi potete preparare delle deliziose sfogliatelle alle mele, frutti straordinari ricchi di polifenoli e antiossidanti naturali che aiutano a contrastare l'invecchiamento cellulare e a proteggere la pelle donandole una naturale luminosità. Inquadrate subito il codice QR sul volantino per scoprire tutti i passaggi della ricetta. La base perfetta per questo dolce è la pasta sfoglia fior di pasta, oggi vostra a soli 79 centesimi. E la convenienza continua direttamente alle casse, estraendo la vostra Penny Card. Con una spesa minima di 40 euro e un piccolo contributo di 5 euro riceverete l'esclusivo set autunnale firmato Benedetta Rossi, composto da borsa termica e contenitore porta pranzo, ideale per proteggere la freschezza dei vostri pasti ovunque andiate.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi un mondo di convenienza firmato Penny.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.
0: Parliamo degli sconti fino al 50%. Qui troviamo i cavolfiori a rosette, così belle, tipicamente autunnali. Proprio per questo ho intervistato per voi il nostro specialist gastronomia, Umberto Fiorucci. Ecco una ricetta per stasera.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Allora, il cavolfiore si può fare in tantissimi modi. Lo possiamo fare in padella, saltato, con olio, anche con un po' di vino, lo sfumiamo con un po' di vino, in modo che faccia quella crosticina croccante che poi è saporito e sfizioso.
0: Pensate, il cavolfiore saltato in padella crudo e poi sfumato è la base di una famosa ricetta della tradizione siciliana, in particolare del catanese. È il cavolfiore affogato. Il cavolfiore viene saltato in padella e poi si crea una base saporita stratificandolo con cipolla, olive nere, acciughe sott'olio e pezzetti di formaggio saporito. Per prepararlo stasera trovate al nostro banco surgelati il cavolfiore a rosette Orto Mio, scontato del 23% a solo 1,29 euro.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.

0: Sara Toscano con Atlantide su Penny FM. Allacciate le cinture per un safari gastronomico nel cuore delle eccellenze, dove il gusto sposa il benessere, firmato la specialità Cuor di Terra di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lasciatevi conquistare dall'Emmental svizzero grazie all'ottimo apporto di calcio e proteine, e l'alleato ideale per supportare la salute di ossa e muscoli, rimanendo naturalmente privo di lattosio grazie alla sua lunga stagionatura. Presentando la vostra Penny Card potrete portarlo a casa con il 20% di sconto a soli 2,79 euro. Le sorprese per il vostro palato continuano con la porchetta toscana, grazie alla sapiente cottura lenta al forno, preserva un eccellente profilo di ferro per ottimizzare i livelli di energia e contrastare la stanchezza fisica. Oggi è vostra a soli 2,49 euro. Provateli insieme in una tipica ricetta regionale, i crostoni di pane toscano. Tostate del pane toscano, tradizionalmente senza sale, farcitelo con le fette di porchetta tiepida e abbondante emmentale rascaglie. Fate fondere il formaggio sotto il grill del forno per 3 minuti per ottenere uno sfizioso e saporito antipasto rustico.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny in questo 14 ottobre da Marta Amato. Con l'arrivo dell'autunno il nostro corpo ha bisogno di una coccola calda ma super leggera. Per questo oggi vi consiglio il minestrone 15 verdure Orto Mio, il mix bilanciato di ortaggi verdi e diuretici come zucchine, bieta e porro. È un alleato formidabile per eliminare i liquidi in eccesso e anche liberare l'organismo dalle tossine. Un vero trattamento detox, caldo e fumante, perfetto per ritrovare la leggerezza a fine giornata. Portate in tavola i sapori dell'orto al prezzo più conveniente. Nel nostro reparto surgelati trovate la confezione scontata del 23%. Oggi viene solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: più naturale.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Indossate i mantelli e preparatevi a scatenare una magia di puro divertimento con le mostruose sorprese firmate Penny. Lasciatevi stregare dalle caramelle assortite di Halloween, un incantesimo di zuccheri pronti all'uso ed estratti fruttati che accende all'istante il sorriso dei vostri ospiti, regalando la scossa di vitalità necessaria per affrontare la sera più spaventosa dell'anno. Portate a casa questa pozione di dolcezza a solo 1,69 euro. La notte di Halloween continua al caldo con i calzini antiscivolo a tema pronti a colorare ogni passo. Un vero e proprio scudo termico che avvolge i piedi cacciando via il freddo, mentre sul fondo prendono vita speciali geometrie di silicone capaci di donare il superpotere della stabilità azzerando ogni scivolone. Saranno vostri a soli 3,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme su Penny FM. Passare da Penny conviene sempre, ma oggi pomeriggio ancora di più. Buon pomeriggio a tutti da Marta Amato. Oggi è mercoledì 14 ottobre. Sono qui per aiutarvi a fare un'esperienza di spesa unica e originale. Parliamo di scadenze importanti. Mancano pochissimi giorni al 1° novembre, la data ufficiale in cui terminerà la collezione I piatti della tradizione. Se vi mancano gli ultimi punti per completare il vostro servizio in ceramica, correte a riempire il carrello con i prodotti contrassegnati. I punti extra vi aspettano.

0: Inoltre, per alleggerire il conto, vi ricordo che potete cumulare fino a 8 buoni pasto elettronici direttamente nella stessa spesa. Preparate la lista, passate in cassa abilitata e godetevi il risparmio di oggi. Intanto arrivano i Gold di Penny FM, Phil Collins.
1: I Gold di Penny FM.

0: Phil Collins, Groovy Kind of Love su Penny FM. Oggi vi svelo tanti consigli per alleggerire anima e corpo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per riattivare il metabolismo e dare una spinta alla digestione, il segreto è bere molto. L'idratazione infatti stimola i succhi gastrici e contrasta il senso di gonfiore. Mettete nel carrello l'acqua Sant'Anna frizzante. Le sue bollicine delicate sono perfette per favorire una digestione leggera e immediata. Oggi la confezione da 6 bottiglie è vostra, solo 1,77 euro, vincendo anche il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. E poi per concedervi uno sfizio senza appesantirvi c'è anche la freschezza di Pepsi. Gustatela insieme a una cotoletta di tacchino con un cuore di formaggio filante e spinaci. Le proteine magre del tacchino e le fibre sazianti creano un mix termogenico che vi dona energia a lungo termine senza cali di attenzione. Oggi la Pepsi viene solo 52 centesimi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Attenzione, attenzione a tutti i clienti in ascolto. Qui al microfono c'è Marta Amato con un annuncio da veri brividi di convenienza.
1: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
0: Se state pianificando una serata a tema Halloween, Penny ha l'offerta che stavate cercando. Ma prima di parlare di cosa portare in tavola per la festa più misteriosa dell'anno, sentiamo da un americano, Eric, come addobbare la casa per l'occasione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Una casa nel quartiere si trasforma praticamente in una casa stregata, tipo un haunted house, dove tutti i piccoli, anche i loro genitori, vanno a curiosare dentro con delle luci strane, delle voci che fanno e ovviamente molto spesso se i ragazzi sono molto giovani devono essere accompagnati dai genitori, altrimenti si spaventano.
0: E ora che sappiamo come arredare la casa per Halloween, vi svelo che nel nostro speciale Halloween vi aspetta la Monster Cake con 350 grammi di pura golosità e un look da paura. Diventerà la regina indiscussa della vostra tavola autunnale e il prezzo è davvero un incanto di risparmio. Oggi la portate a casa solo 1,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

0: Oggi pomeriggio parliamo di spesa che fa bene al cuore e alla salute. Passate al Banco Freezer e lasciatevi conquistare dai merluzzetti atlantici.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sono ricchi di acidi, grassi essenziali e vitamine del gruppo B, ideali per mantenere la pelle idratata, luminosa e protetta dai primi freddi autunnali. Preparate la vostra Penny Card, passandola in cassa avrete questo pesce nutriente con il 24% di sconto a solo 1,99 euro. Per completare il menù ecco i ceci My Bio. Lo sapevate che i legumi aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e a proteggere il sistema cardiocircolatorio? Un alleato prezioso per una cucina sana ma ricca di gusto, perfetto per le ricette veloci e salutari che anche Benedetta Rossi propone sul sito penny.it. Portateli a tavola con il 33% di sconto a soli 99 centesimi.
1: Bio, il gusto di star bene.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Curry da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Daniele Silvestri, pensieri su Panni e Femori, eccoci insieme, Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
2: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
3: Senti, conduttore,
2: sì.
3: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
2: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
3: Dai, mini club veloce che siamo già in ritardo.
2: Che mini club?
3: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
2: Ma voi
3: sì?
2: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
3: Dai, con quel divano, su!
2: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito, il desiderio di dormire tanto.
3: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
2: Roba mia. Ma cosa ridi?
3: Di quello lì, Bardolini, scusa, ma non mi... Fantasmini, come diavolo si chiama?
2: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
3: Perfetto, buttate via tutto, sacco nero, mi raccomando.
2: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici «Vengo già mangiato», ecco, lui ha detto «Vengo già nudo». Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
3: A che punto siamo?
2: Con cosa?
3: Dai, che tra poco c'è il taglio del nastro.
2: Allora io mi sono stancato, qui non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
3: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
2: ma non...
3: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
2: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
3: Giovane!
2: Sì.
3: Volevi il tuo sacco? Eccolo.
2: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
3: Ma scherzi! Prendetelo!
2: No!
3: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
2: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua? Lascia! Aiuto!
1: Penny Fan, tutto.

0: Un caloroso benvenuto a tutti i clienti in ascolto da Marta Amato. Con i primi freddi di ottobre, la spesa di Penny diventa la nostra prima linea di difesa per la salute.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mettete nel carrello la freschezza delle clementine. Grazie all'alto contenuto di antiossidanti naturali, sono alleate per stimolare e rinforzare il sistema immunitario contro i malanni di stagione. Portatele a casa a un prezzo piccolissimo, solo 1,59 euro. Per completare la vostra spesa, riscoprite la tradizione con le castagne. Sono una fonte preziosa di magnesio e amidi che aiutano a proteggere le pareti dello stomaco. Oltre a farle al forno in padella, sono l'ingrediente base per preparare il castagnaccio, un dolce tipico della tradizione toscana, senza glutine, fatto con farina di castagne, acqua, pinoli e uvetta. Le castagne sono vostre a soli 3,99 euro.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Francesco Gabbani, la mia versione dei ricordi su Penny FM.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.
0: Ancora buon pomeriggio e benvenuti da Penny, da Marta Amato con voi in diretta per svelarvi i sapori più autentici delle nostre regioni d'Italia. Tutte ricette che possiamo comodamente riproporre a casa. Anche stasera il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto a voi clienti come si prepara il ragù alla siciliana.
2: Piatti, non parole.
3: Siamo con un cliente del Penny di Palermo che ci spiega come si fa il ragù alla siciliana.
4: Si fa un battuto di sedano, carote, cipolla, si fanno appassire, poi si aggiunge la passata di pomodoro, si fa asciugare prima la carne, poi si mette la passata di pomodoro, come avevo già detto, un po' di noce moscata tritata, poi si copre di acqua e si fa cucinare a fuoco lento per 2 ore e mezzo almeno. Con i piselli già saltati in padella si aggiungono al ragù, e il ragù deve venire non troppo liquido, deve venire abbastanza solido, per poi mantecarlo con gli anelletti alla siciliana, o con la lasagna riccia, o con la margherita, o con le tagliatelle e le fettuccine, che è un'ottima riuscita.
0: E allora, per preparare questo ragù delizioso, trovate da Penny le carote. Con l'arrivo del freddo, del vento e del riscaldamento artificiale, la pelle tende a seccarsi e a screpolarsi. La vitamina A derivata dalle carote favorisce il ricambio cellulare e mantiene i tessuti cutanei elastici, idratati e protetti dall'invecchiamento. Da Penny le carote vengono solo 99 centesimi.
1: I sapori d'autunno delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi pomeriggio vi parlo di come prenderci cura di noi a tavola accumulando un sacco di premi. Mettete nel carrello il pesto genovese Barilla. Pensate, l'olio extravergine e il basilico sono ricchi di antiossidanti naturali e acidi grassi buoni, alleati formidabili per proteggere il cuore e mantenere giovani tessuti. Un successo a cena che vi regala 20 punti extra per la collezione I piatti della tradizione, i bellissimi e resistenti piatti in ceramica lavabili in lavastoviglie. Se invece volete esplorare nuovi sapori che fanno bene alle arterie, scegliete la salsa di soia Kikkoman. Grazie ai suoi composti vegetali fermentati, aiuta a regolare la pressione sanguigna ed è l'alternativa ideale al sale per dare sapore alle vostre preparazioni asiatiche. Portatela in cassa, vi garantisce 30 punti extra per finire la raccolta in un lampo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Tommaso Paradiso, i romantici su Penny FM. Anche per oggi il nostro viaggio insieme giunge al termine, amici. Scendono le luci del giorno, ma la serata ha un foglio bianco, tutto da scrivere. Staccate la spina e godetevi questa serata. Prima di lasciarvi però al meritato relax, ho una piccola magia per svoltare la vostra cena. Se state già spingendo il carrello fra le corsie per l'ultimo recupero degli ingredienti, ecco il trucco per far sorridere il portafoglio. Sfoderate i vostri buoni pasto digitali. Potete cumularne fino a 8 in un colpo solo. Trasformate il dovere in piacere, mettete in tasca il risparmio e passate una serata semplicemente fantastica. Grazie per essere stati in mia compagnia. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: La frutta e verdura di Belli.
2: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia.

0: di insalata, ad esempio se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti, sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
1: PegnaFem l'ho chiesto a voi.
2: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
0: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport, protagonista lo sci con la nuova stagione agonistica che prende il via il 24 ottobre da Sölden in Austria con la 61esima edizione della Coppa del Mondo. Sono 43 le gare in programma nel calendario maschile, 40 quelle inserite in quello femminile, incluse le finals di Sun Valley negli Stati Uniti, che dal 20 al 25 marzo del prossimo anno determineranno le classifiche finali di specialità e quella generale, con l'assegnazione dei prestigiosi globi di cristallo. In Italia si correrà in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Tanta attesa per la squadra azzurra, Sofia Goggia, a Sky Sport.
2: Non mi sento ancora in grado di poter parlare della prossima stagione, anche perché in federazione stanno definendo tutti i quadri federali delle squadre, quindi una volta che verranno definite poi si saprà qualcosa di più.
1: Sofia Goggia al momento non si sbilancia, esattamente come Dominic Paris.
3: Vediamo cosa porta il futuro.
1: Nel cuore della stagione, dal 1 al 14 febbraio, il Circo Bianco si sposterà in Svizzera a Crans-Montana per i campionati del mondo di sci alpino. Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di questo.
7: Mandarini. Altri che mandarini.
8: Mandarini arancio.
9: Sì, io amo le arance e le spremute.
10: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

non riesco a stare mai fermo e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando

innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita, breve come schiuma,

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.
2: Ese momento en el que el pulso se acelera.

0: Tetti in amianto? Grazie agli incentivi togli l'amianto, rifai il tetto, installi il fotovoltaico e tutti i soldi investiti te li rimborsa il sole. Contatta Tecnologie Industriali e Ambientali.
1: Telefono 02 50 99 401.
0: www.tia.it. Email fotovoltaico@tia.it.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.